0: En la ruta de los éxitos.
1: Hey, what's up, so this is Rod.
2: Somos Parada Obligada. Simon Lane. Invierno 2026. FM Digital 93.5.
0: Quédate con nosotros.
3: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fa tappelloso e basta.
4: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo!

Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Yeah! Avete spostato la macchina? Yeah! Anch'io. One, two, three, quattro. Esatto.